chiederti di vivere in questo giorno di grazia. Prego per te. Amen.